0: Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Da piccola pensavo che quando sarei stata grande non mi sarebbe servito più l'aiuto di nessuno e sarei andata avanti con le mie gambe. Ma ora ho capito che senza di te non vado da nessuna parte.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Di te amo i grandi occhi, dove sondo la voragine buia della mia ansia, per scoprire negli arcani, sotto l'oceano, oceani.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La vita mi è splendida quando la mia fantasia regna nella tua libertà d'essere amato.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

Franco e le stelle vi augurano felicità. Buongiorno, buona settimana, Ariete. A voi cosa devo spiegare? Niente. Sapete cose meglio di me, ma la luna nuova nasce in Capricorno questa volta e settore del vostro successo, cioè coinvolge in un ritmo frenetico anche le persone con cui siete in contatto di lavoro e di affari. Toro, la vostra personale banca non va mai in crisi, anche oggi, perché la festa di San Pietro e San Paolo, naturalmente ad Amsterdam, per esempio, non credo ci sia, o a Pechino. Se qualche volta capitasse che la vostra banca va un po' in crisi, la ragione va cercata sempre in altri. Gemelli, bene. Abbiamo avuto qualche problema con delle cose che vanno in Sagittario, la luna negli ultimi giorni, eccetera, ma devo dire non ci sono più aspetti restrittivi, perché abbiamo questo passaggio domani di Giove in Leone, che per voi è veramente il massimo. Amici del Cancro, buon compleanno se è oggi la vostra festa. Come vi chiamate? Pietro o Paolo o Paola? Auguri comunque di buon onomastico, di buon compleanno. Preparate il vostro bel corpo e la vostra, anche le vostre intime sensazioni per questa luna piena di stasera, ma è già in atto. Auguriamo buongiorno al Leone. Il leone che non si ferma vince. Un'estate rivoluzionaria anche per la vostra carriera, specie se siete in qualche modo in vista nell'ambiente di lavoro. Vergine, adesso la luna, da come era ostile in Sagittario, diventa tutta vostra e cresce di luce fino a mezzanotte, quando diventa veramente piena. Riuscite voi ad andare in qualche elegante centro termale? Almeno avrete l'occasione di vivere un momento sexy sotto la luna piena in Capricorno. Bilancia, sarà tosta, questa luna piena in Capricorno, oggi e domani, faticosa più del solito, proprio perché è quadrata a Saturno. Attenti alle gambe, al fisico, eccetera, contatti con i macchinari. Però da oggi, anzi da ieri, avrete questo Marte nel punto più caldo, più bello del vostro oroscopo. Scorpione, comincia ad essere veramente faticoso il lavoro, l'attività, non tanto per la vostra mente quanto per il fisico. Qualche momento di relax, qualche giorno di relax lo dovete trovare anche per voi, perché ci sono tali cambiamenti questa settimana che se voi non vi siete riguardati in questi sei mesi, allora questo Giove che va in Leone porta, diciamo, una temperatura, una febbre. Marte stesso, guardate, va in un segno che è molto buono per il vostro lavoro, ma incide anche sulla salute. Sagittario, come va la vostra vita adesso? Giove e Saturno, i due grandi alleati, anche l'abbiamo annunciati, è già da tempo. Saturno da qualche mese è là in Ariete, campo della fortuna, il pianeta della fortuna, nonché il vostro padre zodiacale Giove, domani mattina va nel lontano ma amico Sagittario. Capricorno, voi in qualche modo, in qualche maniera, ve la cavate sempre,
siamo forse noi che attendiamo con impazienza la conclusione di questo periodo che dalle nostre carte del cielo dovrebbe essere stato insoddisfacente. Penso a un anno di Giove contro Acquario. Le giovani donne Acquario crescono, si innamorano, lasciano e prendono, che poi una caratteristica del segno, sposano, diventano mamme. Le signore dell'Acquario, donne più grandi, hanno ritrovato con questo Giove in Cancro molto di quella antica bellezza ed eleganza che le rendeva così ammirate, così corteggiate. E di fine Pesci, un'altra volta confermo che i veri problemi vengono dall'ambiente del vostro lavoro, della vostra famiglia e quindi da certe persone che sono a voi vicine. Non ci sono problemi seri con le autorità, con i superiori, per esempio. Ecco che sarete in grado di sistemare tutto. E succede di innamorarsi. Amare, invece, è una scelta, signori, del nostro cuore. Oggi potrebbe essere il giorno di chi ama con il cuore.

Buongiorno e buon inizio di settimana da Laura Buono qui su Dimensione Sono Soft. Lunedì 29 giugno in cui la Chiesa ricorda i Santi Pietro e Paolo, e quindi auguri a chi porta questi nomi, ma tanti auguri anche a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio in questa giornata. Iniziamo da due comici, uno però è romano, l'altro è di Riccione, Maurizio Battista e Paolo Cevoli. Auguri poi al rapper Salmo, e poi ricordiamo un ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, la scrittrice Oriana Fallaci, mentre, tornando ancora più indietro nel tempo, nel 1798 nasceva a Recanati, in provincia di Macerata, lì dove tanto caro gli fu quell'Ermo Colle, Giacomo Leopardi. Però oggi nasceva anche un altro grande scrittore che ci ha regalato un libro che continua a far sognare tutti, Il Piccolo Principe. Nel 1900 infatti nasceva Antoine de Saint-Exupéry. E poi, a metà tra compleanno e fatto storico, il 29 giugno del 2007, quindi storia relativamente recente, veniva

0: lanciato sul mercato l'iPhone, una sfida del visionario Steve Jobs, che lanciò questo primo smartphone destinato a fare la storia e a rivoluzionare letteralmente il mercato della comunicazione. E lo sappiamo bene, visto che ormai senza smartphone, qualsiasi poi sia la sua marca, non ci sappiamo più stare.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Innamorarsi è raro, ma non difficile. La vera impresa è conservare quel sogno d'amore anche dopo la sua trasformazione in realtà, perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

Perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: che attenti al lupo dovremmo dire attenti a Caronte, perché il caldo ancora oggi e domani si farà sentire, poi da luglio dovrebbe andare leggermente meglio. Ma lo scopriamo insieme che tempo farà oggi con gli amici tra pochissimo di Trebi Meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Non basta, voglio di più.
5: Più di così?
7: Ancora di più.
5: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
7: Di più?
5: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
7: Di più?
5: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
7: Più di così?
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
10: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
13: Mattinata di lunedì soleggiata tra Piemonte e Lombardia, ma con dei temporali di calore in arrivo dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, che poi in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Ma il dato importante saranno le temperature, caldo ancora intenso con locali punte di 38-40 gradi all'ombra, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Sarà.
1: Ora e per sempre di Raff su Dimensione Suona Soft. E a proposito del qui e ora, tra poco nell'appuntamento Good Life cercheremo di goderci il momento anche se abbiamo la macchina fotografica in mano, che poi ormai è diventato lo smartphone, ma ci godiamo lo stesso il momento senza pensare a dover pubblicare le foto, ma a farle per noi stessi. Ecco, approfondiamo tutto questo tra poco nell'appuntamento Good Life.
2: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione Suono Soft. Maybe.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Possiamo dire senza timore di smentite che viviamo nell'era dello smartphone compulsivo. Ormai non possiamo più farne a meno, anche per quanto riguarda le foto, che scattiamo ormai quasi in automatico, in maniera nevrotica mi viene da dire. Cioè scattiamo decine e decine di immagini tutte uguali, piatti di pasta, tramonti, cani, gatti, selfie, e la verità è che accumuliamo giga di memoria visiva, ma quelle foto poi non le riguardiamo praticamente mai. Cioè la fotografia è diventata proprio una corsa all'accumulo digitale, un mezzo anche per dimostrare agli altri dove siamo e magari vantarci anche. E invece dovremmo ricordarci che quello della fotografia è proprio un gesto lento, una pratica artistica profondamente rilassante, meditativa, una sorta di terapia per l'anima, no? Che ci costringe a rallentare e ad abitare il momento presente. E allora cerchiamo di riprenderci questa lentezza, magari perché no, proprio oggi, se abbiamo tempo, prendiamo la macchina fotografica, se ancora ce l'abbiamo, ma se no va bene anche il telefono, magari lo impostiamo su modalità aereo per evitare distrazioni, e usciamo a fare una bella passeggiata fotografica lenta, con una regola ferrea però, attenzione, abbiamo a disposizione solamente 5 scatti in totale, quella cosa che provavamo quando avevamo il rullino fotografico nella macchina, no? Gli scatti erano quelli e dovevamo giocarceli bene. E allora proviamo a giocarceli davvero bene questi scatti, cerchiamo di uscire e di goderci di più quello che stiamo vedendo, quello che stiamo vivendo, e soprattutto scattiamo foto per noi stessi e non per il pubblico dei social aspettando dei like. Chi se ne frega di quello che pensano gli altri, pensiamo proprio ad essere felici noi.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Passano gli anni, ma noi continuiamo a immaginare e sognare un mondo dove tutti possono andare d'accordo. E questo brano ce lo ha fatto anche cantare. Imagine di John Lennon, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft, mentre tra poco ascolteremo insieme le ultime notizie con la redazione.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia. Metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Conti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città.

0: pianeta e dal mondo.
1: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Se pioggia questa mattina all'alba a Milano, dare refrigerio un po' alla città che ha vissuto i 40 gradi ieri, e un nubifragio con forti raffiche di vento e una violenta grandinata nel tardo pomeriggio di ieri anche in Valtellina e Valchiavenna, bloccata la ferrovia tra Colico e Morbegno. E per il caldo, a Milano anticipata alle 6 del mattino l'apertura di cantieri di opere di pubblica utilità, deroga del comune ai limiti acustici fino al 23 settembre. Carta d'identità elettronica, Bergamo raddoppia gli appuntamenti settimanali, 405 slot in più fino al 3 di agosto, da questa settimana aperture straordinarie il venerdì e il sabato mattina. Lo sport, la Formula 1, Russell domina in Austria, accorcia su Antonelli che è terzo, secondo Verstappen sul circuito di casa, ma nelle Ferrari quinto a Hamilton, soltanto ottavo Leclerc. Il tennis, oggi al via Wimbledon, alle 14.30 italiane torna in campo anche il numero 1 al mondo, Jannik Sinner. Venezuela con almeno 1.500-1.450 morti. Di poco fa una bella notizia: vigili del fuoco italiani hanno trovato 3 persone ancora in vita. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
2: Proseguiamo questa sveglia insieme di lunedì 29 giugno qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Milano è in continua evoluzione, lo sappiamo, cambia spesso volto, e adesso sta cambiando nella zona intorno a San Siro, perché sono partiti i primi lavori, quelli concreti. In questi giorni infatti è stata demolita la storica biglietteria sud dello stadio Meazza, mentre il Parco dei Capitani è stato recintato per consentire interventi di bonifica del terreno. Si tratta delle operazioni preliminari in vista della costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter, che secondo il cronoprogramma dovrebbe essere pronto entro il 2031. La biglietteria verrà sostituita da una struttura temporanea, mentre l'area del parco resterà chiusa fino al termine degli interventi. Non mancano però ovviamente anche le polemiche, come sempre. Comitati di quartiere e alcuni consiglieri comunali contestano l'avvio dei lavori e chiedono maggiore trasparenza sulle autorizzazioni e sul progetto. Intanto il presidente del Milan conferma che il calendario sta procedendo bene secondo i tempi previsti e il primo progetto definitivo del nuovo impianto sarà presentato in autunno, e promette la nuova facciata sarà un simbolo di cui tutta Milano potrà andare veramente fiera. Staremo a vedere, insomma, dopo anni e anni di dibattiti il futuro di San Siro sembra essere entrato davvero nella fase operativa, e noi aspettiamo ulteriori notizie.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Con le ali dell'amore ho volato oltre le mura, perché non si possono mettere limiti all'amore, e ciò che amore vuole, amore osa.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Can Fight the Moonlight su Dimensione Suono Soft, anche se ormai la luce della luna non si vede più, ormai è praticamente giorno e siamo pronti ad affrontare una nuova settimana insieme. Lo so, il lunedì è difficile, ma magari tra poco gli amici di Trebi Meteo ci aiutano ad affrontarlo meglio.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Papà, Giffy è per i grandi?
11: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
12: Noleggiare è bene con Giffy. Conviene.
13: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: Mattinata di lunedì soleggiata tra Piemonte e Lombardia, ma con dei temporali di calore in arrivo dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, che poi in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Ma il dato importante saranno le temperature, caldo ancora intenso con locali punte di 38-40 gradi all'ombra, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la

Nonostante il weekend sia passato, noi continuiamo ad ascoltarlo con The Weeknd, Save Your Tears su Dimensione Suono Soft, mentre tra poco nell'appuntamento Good Life scopriremo un tipo di vacanza lenta che ci potrebbe fare molto molto bene quest'estate.

0: Come va? Come prosegue questo lunedì? Spero bene. Comunque, se ami pedalare, ti dico, e già stai pensando al prossimo weekend o alla prossima gita, questa classifica potrebbe darti qualche spunto, qualche idea, perché sono stati appena assegnati gli Oscar del cicloturismo 2026, che è quel premio che ogni anno incorona le ciclovie più belle d'Italia. E a conquistare il primo posto quest'anno è stata l'Umbria con la ciclovia del Trasimeno, un percorso di 58 km che gira intorno al lago, quasi tutto pianeggiante e quindi adatto anche a chi non è un ciclista esperto. Al secondo posto troviamo la Puglia con il Gira d'Anello del Gargano, mentre il terzo gradino del podio è stato condiviso da Piemonte e Lazio, premiati rispettivamente con la ciclovia del Mare e la ciclovia Etruria. Tra l'altro è bello sapere che quest'anno il concorso ha registrato un numero record di candidature, a conferma di quanto il cicloturismo stia veramente crescendo qui in Italia. E questo è un modo sempre più apprezzato perché ci permette di scoprire il nostro territorio con lentezza, quella che ci serve per prenderci una pausa dal caos a cui siamo abituati, e ci fa immergere tra natura, borghi e paesaggi. Insomma, consideriamo di poter scegliere un tipo di vacanza lenta e più sostenibile a misura di persona per stare meglio, e sicuramente torneremo a casa rigenerati e anche più tonici, devo dire.
1: Dimensione suono soft.

0: At Last, Etta James su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. E alla fine ce l'abbiamo fatta, dai, è terminata un'altra ora di Sveglia Insieme. Stiamo affrontando questo lunedì 29 giugno e alla fine sta arrivando agli sgoccioli anche giugno. E poi inizieremo a cantare Luglio col bene che ti voglio, ma ci penseremo tra qualche giorno. Adesso pensiamo ad ascoltare insieme le ultime notizie con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire

0: Informativo su prima.it.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Dopo una notte a temperature elevate, questa mattina pioggia all'alba a Milano città e intorno a Milano, e un nubifragio invece con forti raffiche di vento e una violenta grandinata nel tardo pomeriggio di ieri in Valtellina e Valchiavenna, bloccata anche la ferrovia tra Colico in provincia di Lecco e Morbegno. Per il caldo a Milano è anticipata alle 6 l'apertura dei cantieri di opere di pubblica utilità, la deroga del comune ai limiti acustici fino al 23 di settembre. Carta di identità, Bergamo raddoppia gli appuntamenti settimanali, sono 405 slot in più fino al 3 di agosto, aperture straordinarie il venerdì e il sabato mattina. Andiamo allo sport, la Formula 1, Russell domina in Austria, accorcia su Antonelli che è terzo, secondo Verstappen sul circuito di casa, male le Ferrari, quinto Hamilton, soltanto ottavo Leclerc. Il tennis oggi al via Wimbledon, torneo sull'erba, alle 14.30 italiane, torna in campo anche Yannick Sinner. Il Venezuela con almeno 1.450 morti, di poco fa anche una bella notizia che riguarda una scoperta dei vigili del fuoco italiani che hanno individuato 3 persone ancora in vita. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
12: Ed eccoci pronti ad affrontare anche l'ultima di queste 3 ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. C'è un gioiello nascosto nel cuore di Milano che da 15 anni aspetta di tornare a vivere. È Palazzo Dugnani, la storica dimora affacciata sui Giardini Montanelli, famosa per gli splendidi affreschi di Giambattista Tiepolo. Ecco, oggi il comune è alla ricerca di idee e di investitori per restaurarlo e restituirlo così finalmente alla città. L'obiettivo è trovare un progetto che unisca però sostenibilità economica e fruizione pubblica, trasformando quindi il palazzo in uno spazio aperto ai cittadini con funzioni culturali affiancate da attività commerciali. Restaurarlo richiederà un investimento di circa 20 milioni di euro, quindi non proprio monetine, ma l'ambizione è riportare in vita uno degli edifici storici davvero più prestigiosi di Milano. Palazzo Dugnani infatti è stato nei secoli residenza nobiliare, sede del Museo di Storia Naturale, scuola e addirittura un luogo per i matrimoni civili. E con questo curriculum quindi tocca trovare qualcosa veramente di bello da fargli fare. Speriamo davvero che ora inizi una nuova fase della sua storia. C'è la possibilità fino a metà luglio, te lo dico, di mandare la propria idea, e se il progetto andrà avanti i lavori potrebbero partire già all'inizio del prossimo anno. Speriamo bene.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Le persone giuste devono colorarti la giornata prima che lo faccia il cielo.

0: Alanis Morissette su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. E noi dobbiamo dire grazie a Branco che oggi ancora c'è per darci tutti i suoi consigli. Ce lo godiamo ancora qualche giorno perché poi a luglio andrà in ferie e lo risentiremo però ovviamente a partire dal 1 agosto, e quindi godiamocelo ancora di più in questi ultimi giorni che mancano.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
12: Condiviso con la sua community. Viaggi indimenticabili.
11: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
12: Sì, ha un profilo unico.
13: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
11: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
13: Info su Volkswagen.it.
14: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
15: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
16: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
15: E chi può aiutarmi davvero?
16: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
15: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
16: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
1: Giglio. Dimensione Suono Soft.
17: Che ne sai di un bambino che rubava? Soltanto nel buio giocava. e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Marco Mengoni su Dimensione Suono Soft con L'Essenziale. E proprio oggi, che sarebbe stato il compleanno di Antoine de Saint-Exupéry, nato proprio il 29 giugno del 1900, posso ricordare che lui con L'Essenziale ha scritto una frase meravigliosa che continuiamo a ripetere, si sente spesso: l'essenziale è invisibile agli occhi. E ci parla di quello che è invisibile anche Branco, perché ci parla dei sentimenti, delle emozioni. E allora anche oggi siamo pronti ad ascoltarlo segno per segno.
1: Branco e le stelle vi augurano felicità. Buongiorno, buona settimana, Ariete. A voi cosa devo spiegare? Niente. Sapete cose meglio di me, ma la luna nuova nasce in Capricorno questa volta e settore del vostro successo, cioè coinvolge in un ritmo frenetico anche le persone con cui siete in contatto di lavoro e di affari. Toro, la vostra personale banca non va mai in crisi, anche oggi, perché la festa di San Pietro e San Paolo, naturalmente ad Amsterdam, per esempio, non credo ci sia, o a Pechino. Se qualche volta capitasse che la vostra banca va un po' in crisi, la ragione va cercata sempre in altri. Gemelli, bene. Qualche volta abbiamo avuto qualche problema con delle cose che vanno in Sagittario, la luna negli ultimi giorni, eccetera. Ma devo dire, non ci sono più aspetti restrittivi, perché abbiamo questo passaggio domani di Giove in Leone, che per voi è veramente il massimo. Amici del Cancro, buon compleanno, se è oggi la vostra festa. Come vi chiamate? Pietro o Paolo o Paola? Auguri comunque di buon onomastico, di buon compleanno. Preparate il vostro bel corpo e la vostra, anche le vostre intime sensazioni per questa luna piena di stasera, ma è già in atto. Auguriamo buongiorno al Leone. Il Leone che non si ferma vince. Un'estate rivoluzionaria anche per la vostra carriera, specie se siete in qualche modo in vista nell'ambiente di lavoro. Vergine, adesso la luna, da come era ostile in Sagittario, diventa tutta vostra e cresce di luce fino a mezzanotte, quando diventa veramente piena. Riuscite voi ad andare in qualche elegante centro termale? Almeno avrete l'occasione di vivere un momento sexy sotto la luna piena in Capricorno. Bilancia, sarà tosta, questa luna piena in Capricorno, oggi e domani, faticosa più del solito, proprio perché è quadrata a Saturno. Attenti alle gambe, al fisico, eccetera, contatti con i macchinari. Però da oggi, anzi da ieri, avrete questo Marte nel punto più caldo, più bello del vostro oroscopo. Scorpione, comincia ad essere veramente faticoso il lavoro, l'attività, non tanto per la vostra mente quanto per il fisico. Qualche momento di relax, qualche giorno di relax lo dovete trovare anche per voi, perché ci sono tali cambiamenti questa settimana che, se voi non vi siete riguardati in questi sei mesi, allora questo Giove che va in Leone porta, diciamo, una temperatura, una febbre. Marte stesso, guardate, va in un segno che è molto buono per il vostro lavoro, ma incide anche sulla salute. Sagittario, come va la vostra vita adesso? Giove e Saturno, i due grandi alleati, anche l'abbiamo annunciati, già da tempo. Saturno da qualche mese è là in Ariete, campo della fortuna, il pianeta della fortuna, nonché il vostro padre zodiacale Giove, domani mattina va nel lontano ma amico Sagittario. Capricorno, voi in qualche modo, in qualche maniera ve la cavate sempre, siamo forse noi che attendiamo con impazienza la conclusione di questo periodo che dalle nostre carte del cielo dovrebbe essere stato insoddisfacente. Penso a un anno di Giove contro. Acquario, le giovani donne Acquario crescono, si innamorano, lasciano e prendono, che poi è una caratteristica del segno, sposano, diventano mamme. Le signore dell'Acquario, donne più grandi, hanno ritrovato con questo Giove in Cancro molto di quella antica bellezza ed eleganza che le rendeva così ammirate, così corteggiate. Ed infine Pesci, un'altra volta confermo che i veri problemi vengono dall'ambiente del vostro lavoro, della vostra famiglia e quindi da certe persone che sono a voi vicine. Non ci sono problemi seri con le autorità, con i superiori, per esempio. Ecco che sarete in grado di sistemare tutto. E succede di innamorarsi. Amare, invece, è una scelta, signori, del nostro cuore. Oggi potrebbe essere il giorno di chi ama con il cuore.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: Adesso continuiamo la mattinata con la compagnia di Giampiero Di Sora e poi tutto il palinsesto di Dimensione Sono Soft. E noi, se vuoi, ci risentiamo anche domani. Se hai la sveglia presto, sai che mi trovi qui, come sempre, puntuale tra le 6 e le 9. Io ti aspetto quando vuoi, raggiungimi, insomma, quando ti svegli e quando ti va. Io sarò qui. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Say yellow to summer sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
10: Auto Rigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il grande caldo ieri, toccati 40 gradi a Milano in città, 41 nel Cremonese, più 20% gli accessi negli ospedali. A Milano questa mattina all'alba è arrivata però la pioggia e un nubifragio ieri in Valtellina e Valchiavenna, bloccate alcune strade e anche la ferrovia Tracolico in provincia di Lecco e Morbegno. E per il caldo a Milano, anticipata alle 6 del mattino l'apertura dei cantieri di opere di pubblica utilità, deroga del comune ai limiti acustici fino al 23 settembre. Cambio carta d'identità a Bergamo, 405 slot in più fino al 3 di agosto. A Milano quasi 7 persone su 10 tra quelle in possesso della vecchia carta hanno già completato o avviato il passaggio alla carta di identità elettronica, alla CIE. Il Presidente della Repubblica Mattarella sarà a Seveso il 10 di luglio per la commemorazione dei 50 anni dal disastro dell'ICMESA. Tennis, oggi al via Wimbledon, torneo su erba alle 14.30 italiane, torna anche in campo Jannik Sinner. Venezuela con almeno 1.450 morti e 46.000 ancora dispersi, vigili del fuoco italiani salvano madre e tre bambini. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
15: Questa è la radio del benessere, buon inizio di settimana anche da Giampiero Di Sora, insieme fino alle 13 in questo rovente lunedì 29 di giugno. A proposito, buon inizio di settimana a te che ci stai ascoltando. Sono riuscito a dormire pochissimo per il gran caldo, ma secondo me avranno avuto tantissime persone lo stesso mio problema. Chissà se Laura Buono, che è stata qui fino a pochi dischi fa, è riuscita a farlo. Glielo chiederò. Detto questo, c'è la canzone d'amore per iniziare, prima però il nostro aforisma.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: L'amore non si spiega. È il più grande dei segreti che la vita possa sussurrarti. è che dell'amore

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: You don't know my name, Alicia Keys, a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Buon inizio di settimana e buona estate.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Vedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenvedetti.com, a Cantù in via Genova 2. Aperti anche la domenica.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
11: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
12: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
11: E chi può aiutarmi davvero?
12: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
11: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
12: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
13: Giglio. A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Fiorella Mannoia, a Dimensione Sono Soft, adesso si viaggia con la mente grazie a lui, a Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, bei giovanotti, pronti per l'avventura estiva. Oggi vi voglio parlare di un posto conosciutissimo che è Capri, ma di una particolarità di Capri che secondo me è affascinantissima. Io ci sono stato tantissime volte per curiosità e per studio. Si chiama Grotta Azzurra. Vi è mai capitato di entrare in una grotta e avere l'impressione che l'acqua sia illuminata dall'interno? Bene, è quello che succede proprio qui alla Grotta Azzurra di Capri. L'esperienza incomincia già all'ingresso. L'apertura è così bassa, piccina, che bisogna entrare su piccole barche e abbassarsi completamente per pochi secondi. Poi, all'improvviso, si apre una cavità molto più ampia e accade qualcosa di straordinario. La luce del sole entra ad un'apertura sommersa e trasforma l'acqua in una superficie, immaginate, blu, quello elettrico, un blu particolare. Il fenomeno è così intenso che sembra quasi, ma veramente sembra quasi artificiale, ma è interamente naturale, ragazzi. Gli antichi romani conoscevano già questa grotta, non si sa come, e si pensa che fosse utilizzata come ninfeo durante il periodo imperiale. Ancora oggi continua a sorprendere milioni e milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo. Vanno a Napoli, vanno a Capri, vanno a Ischia e poi la Grotta Azzurra. Però dura poco questo viaggetto, insomma, un paio di minuti, ma è uno di quei pochi minuti che restano impressi nella memoria molto molto a lungo. Paragonate tempo-spazio, bene, si sta poco nella Grotta Azzurra, ma tanto nel cervello, nel proprio DNA. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. We'll be right back.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ripenserai

0: Sere Nere di Tiziano Ferro, esploso letteralmente per i suoi due concerti allo Stadio Olimpico di Roma. Questa è Dimensione Sono Soft, tra poco le notizie, le ultimissime notizie.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia,

0: Residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità è garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center. Parti con la certezza dell'usato garantito.
2: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. In attesa dell'abbassamento delle temperature previsto per questi giorni, ieri Milano ha toccato una giornata veramente difficile, 40 gradi, 41 nel Cremonese, e questa mattina è arrivata anche la pioggia all'alba. Un nubifragio ieri in Valtellina e Valchiavenna, disagi per alcune strade bloccate, si è fermata anche la ferrovia tra Colico in provincia di Lecco e Morbegno. Una donna di 60 anni è morta per cause naturali nel suo appartamento della provincia di Mantova. I vicini sono intervenuti grazie al pianto della nipotina di soli 8 mesi che era rimasta da sola in casa. Cambio carta d'identità a Bergamo, 405 slot in più fino al 3 di agosto. A Milano quasi 7 persone su 10 tra quelli in possesso della vecchia carta hanno già completato o avviato il passaggio alla CIE. Il tennis oggi al via Wimbledon, il torneo è su erba, alle 14.30 italiane torna in campo anche Yannick Sinner. Iran, dall'estero, lo stretto di Hormuz, Teheran fa sapere che c'è stata la prima riunione con l'Oman sulla gestione dello stretto dopo la firma dell'accordo con gli Stati Uniti. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
6: Buon inizio di settimana da Giampiero Di Sola che ti sta parlando. In questo 29 di giugno devo dire che, non ho detto prima, ma lo voglio dire, che insomma questa mattina uscendo di casa ho trovato un pochino di sollievo rispetto ai giorni scorsi. Secondo me fa meno caldo, quel caldo che abbiamo sofferto in questi giorni passati. Forse, non lo so, vedremo nel corso della mattinata come saremo messi. Nel frattempo c'è la musica di Dimensione Sono Soft, c'è la canzone d'amore, c'è anche il nostro aforisma.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Ama follemente. Ama più che puoi. E se ti dicono che è peccato, ama il tuo peccato. E sarai innocente.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Adele, a Dimensione Sono Soft, tra poco c'è la nostra Good Life, la lezione dei tropici, tra pochissimo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Amici Quattro Zampe e non solo, hanno un regno tutto loro. Nel Pet Zoo di Garden Vedetti, cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
12: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: come ogni giorno accade a quest'ora, c'è la nostra Good Life qui a Dimensione Sono Soft. Se ti dico tropici, la nostra mente occidentale tende immediatamente a scivolare verso il cliché vacanza da cartolina, spiagge bianche incontaminate, palme inclinate sulla spiaggia e acque cristalline. Fermarsi a questa immagine significa ignorare la vera essenza di una delle aree più vitali, complesse e fragili del nostro pianeta. I tropici sono un gigantesco parco giochi per turisti, ma rappresentano il cuore pulsante e il termoregolatore climatico della Terra. Sapevi che questa fascia geografica ospita oltre l'80% della biodiversità mondiale? Custodisce inoltre ecosistemi unici che definiscono l'equilibrio della vita globale, dalle foreste pluviali alle barriere coralline fino alle mangrovie bellissime. Conoscere questi dettagli significa comprendere che la stabilità del nostro clima dipende direttamente dalla salute di queste terre lontanissime. Possiamo informarci e accogliere la lezione ecologica dei tropici per poi applicarla alla nostra quotidianità, trasformando l'ammirazione per la natura esotica in azioni concrete di sostenibilità. Quando acquisti caffè, cacao, frutta o spezie, scegli prodotti biologici, equi e solidali che non alimentino lo sfruttamento dei terreni tropicali e rispettino le comunità locali che ne sono i custodi storici. Riduci magari anche l'uso di plastica, importantissimo, monouso, che finisce per inquinare gli oceani e alterare l'habitat marino. Comprendere l'interconnessione che c'è, l'interconnessione globale, è il primo passo per guarire il nostro rapporto con il nostro pianeta. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

0: Grande Lucio Battisti a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie per restare informati.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da €159 al mese. TAN 599, TAG 707, con ben €4,600 di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di €500 su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaglias, buon

0: sul territorio nazionale. Ieri sera importunati i volontari e gli avventori della mensa di via Don Guanella a Como, poi ha aggredito i poliziotti intervenuti a riportare la calma. Il presidente Mattarella sarà a Seveso il 10 di luglio alla commemorazione per i 50 anni dal disastro dell'ICMESA. Tennis, oggi al via Wimbledon, torneo sull'erba, alle 14.30 italiane torna in campo il campione del mondo, il primo nella lista del mondo, Jannik Sinner. Venezuela, con almeno 1.450 morti e 46.000 ancora dispersi, una buona notizia arriva dai vigili del fuoco italiani che questa mattina hanno salvato madre e tre bambini. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: C'è un lago che non restituisce un corpo e un pozzo nero che restituisce invece orripilanti umori. Il lago è quello di Vico, in cui è caduto, o probabilmente si è tuffato, avendo poi un malore, il marito del ministro per la famiglia Roccella. Da 48 ore si draga, si cerca nel lago di recuperare il cadavere, non ci sono speranze di tipo diverso. Non c'è speranza neanche di redenzione per quelle teste vuote e peggio, che invece dal pozzo nero dei social hanno cominciato a insultare, a ironizzare, a scrivere cose orripilanti sul ministro, sul stesso marito, sulla situazione. Ora, non c'era nessuna illusione che i social non fossero anche questo, il contenitore degli umori peggiori. Ma viene da chiedersi se condividiamo davvero l'aria caldissima di questi giorni e in generale l'aria che respiriamo con queste persone. Se davvero esistono, se non sono dei mettimali senza nome, con un nickname dietro a cui non c'è nessuno, se non la volontà di irridere, ferire, far male. Certo, ecco, far male. Ma forse l'antidoto sempre, e soprattutto in queste situazioni, è proprio non guardare i social. Lasciarli alle contrapposizioni che sono politiche, umane, religiose, sportive, tra fazioni che non ammettono che esista un parere diverso da loro o un insulto peggiore del loro.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando, buon inizio di settimana. Leggevo una cosa abbastanza curiosa: il divieto di fare il bagno proprio in questa giornata, il 29 giugno, nasce da antiche credenze popolari e superstizioni marinare diffuse in molte località costiere d'Italia, come per esempio la Liguria, la Puglia e il litorale tirrenico. Ma secondo me tutto sdoganato, tutti al mare, chi può ovviamente farlo con grande piacere. Però volevo condividere con te questa cosa perché mi sembra abbastanza curiosa. Nel frattempo c'è la musica di Dimensione Sono Soft, Canzone d'amore e Aforisma.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Non saprei dirti se ti ho amato dal primo momento in cui ti ho visto, o se è stata la seconda, la terza o la quarta volta. Ma ricordo il primo momento in cui ti ho guardato venire verso di me e mi sono resa conto che il resto del mondo sembrava sparire quando ero con te.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Stay with me, Sam Smith, a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
12: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
15: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu.
18: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
19: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
18: E chi può aiutarmi davvero?
19: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
18: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
19: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
1: Istituto Giglio. Dimensione Suono Soft.

0: Michael Jackson a Dimensioni Sono Soft. Improvvisamente si aprono le strade del food con Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Si parla di cibo italiano.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Sapete che il cibo italiano continua a conquistare il mondo e dietro questo successo però non ci sono soltanto le ricette, le tradizioni e anche i prodotti d'eccellenza, c'è anche il lavoro di chi da 20 anni ha scelto di unire le forze per promuovere il Made in Italy sui mercati internazionali. È la storia del consorzio Italia del Gusto che appunto festeggia quest'anno i 20 anni di attività e oggi è con noi a Segreti in tavola il presidente del consorzio Giacomo Ponti. Benvenuto presidente Ponti.
3: Grazie Francesca, buongiorno.
2: Allora, qual è la vera forza di questo consorzio?
3: La vera forza di questo consorzio sono le regole di ingaggio delle aziende consorziate, quindi le aziende consorziate devono avere le seguenti caratteristiche: devono essere italiane, devono essere aziende di marca e devono essere aziende leader e punti di riferimento nel proprio settore. Inoltre già dal 2006, appunto l'anno della fondazione, l'idea di avere la categoria merceologica in esclusiva è molto importante. Perché? Perché si crea così un clima di fiducia, perché non c'è concorrenza all'interno dei consorziati e questo permette una collaborazione chiara e trasparente e lo scambio di idee, lo scambio di consigli, lo scambio delle varie esperienze che permette alle aziende di collaborare e di crescere sui mercati esteri.
2: Fare sistema quindi non è solo uno slogan ma una strategia concreta. E quali sono i numeri dell'Italia del Gusto?
3: I numeri dell'Italia del Gusto sono davvero impressionanti, perché siamo 30 aziende, 38 marchi, più di 25 miliardi di fatturato con circa 53-54 mila addetti, quindi i numeri sono veramente molto molto molto importanti. E soprattutto l'Italia del Gusto è nata nel 2006, leggermente tra virgolette, guardando poi la timeline, in anticipo rispetto alla crisi Lehman del 2008, ricordo, che ha poi fatto vedere in Italia dei dati con questa importante crisi, dove i consumi alimentari e le spese per l'alimentazione degli italiani hanno iniziato a essere decrementali dopo tantissimi anni di continua crescita. E questo ha permesso appunto alle aziende di compensare la mancata crescita del mercato domestico con le esportazioni, con la crescita delle esportazioni.
2: Fare sistema quindi non è soltanto uno slogan, una strategia concreta invece, e i numeri lo confermano. Quali sono i numeri oggi dell'Italia del Gusto?
3: Le sfide del futuro sono naturalmente la difesa dei nostri mercati storici, quindi tutti i mercati europei, gli Stati Uniti, il Nord America, piuttosto che anche mercati consolidati come il Giappone, ma soprattutto la penetrazione di mercati dove ci sono ancora un grande potenziale. Mi riferisco al Mercosur, mi riferisco all'India, alla Cina, dove esportiamo ancora molto poco rispetto alla potenzialità del mercato.
2: Grazie mille per il vostro lavoro, grazie a Giacomo Ponti, presidente del Consorzio Italia del Gusto, e a presto.
3: Grazie mille Francesca per l'ospitalità e a prestissimo.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Sono Soft, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.
4: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Biagio Antonacci, Iris a Dimensione Sono Soft, siamo pronti per darti le ultimissime notizie tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: No, sì! Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
9: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
12: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
13: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Bolino rosso oggi su 22 città in tutta Italia, saranno 25 domani in attesa della bassa.

0: commemorazione per i 50 anni dal disastro dell'ICMESA. Il 16 luglio invece la sentenza per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, 43 furono le vittime e gli imputati sono 57. Il triplice omicidio di Roma, sono oltre 60 le segnalazioni arrivate dopo la diffusione della foto del presunto autore ricercato in tutta Italia. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
1: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sola ti sta parlando in questo fine giugno, 29 di giugno lunedì, buon inizio di settimana ancora una volta. Qualcuno ha già un po' di langore, qualcuno ha fame già e quindi ha bisogno di ingerire qualcosa di buono. Noi vi auguriamo e ti auguriamo un buon appetito con la nostra grande colonna sonora fatta anche di emozioni, soprattutto di emozioni ogni ora quando arriva la canzone d'amore. È il nostro aforisma.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Il mio sogno è un pacco regalo. Nella carta del mistero. Con il filo della speranza. Con la cera dell'anima. Nello scrigno del mio cuore. È un bellissimo sogno ad occhi aperti. Di quando la mia mente si alza in volo.

0: Ma che voce che ha Elisa, a modo tuo, a dimensione sono soft, la radio del benessere, buona estate.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
4: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
10: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
11: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
12: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
1: Dimensione Suono Soft.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: grandissima Cyndi Lauper, Time After Time. Tra poco le ultimissime notizie, tutto questo su Dimensione Sonosoft. E così siamo arrivati ai saluti da Giampiero Di Sora. È veramente tutto, buona continuazione di giornata, di questo inizio di settimana che mi auguro sia positivo per te che ci stai ascoltando, perché come si dice, chi ben inizia è a metà dell'opera. Tra poco la voce di Fabiana Sera che ti accompagnerà fino alle 17 con la radio del benessere. Dimensione Sonosoft. Ciao!
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
6: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
7: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La città metropolitana di Milano, con il suo vice sindaco Francesco Vassallo, ha scritto una lettera al prefetto di Milano Claudio Sgaraglia per chiedere che venga creato un tavolo con i sindaci metropolitani e i gestori delle

0: 50 anni dal disastro dell'Ikmesa. Monza per il calcio, ufficiale Ivan Juric, nuovo allenatore della prima squadra biancorossa, contratto fino al 2028. Il triplice omicidio di Roma, sono oltre 60 le segnalazioni arrivate dopo la diffusione delle foto del presunto autore ricercato in tutta Italia. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
1: Eccola qui, una nuova settimana, ultimi giorni di giugno, signora mia. Grazie a Giampiero Di Sora che è stato con te fino ad ora, la voce è quella di Fabiana Sera. Ultimi giorni, ieri era Capodanno. Ecco, signora mia, io ti dico solamente questo, no, perché anche questo porta bene. Sono dei piccoli riti, delle piccole frasi che ci ripetiamo spesso, come anche ogni bene per te. L'abbiamo detto, porta bene, e io da buona napoletana sono scaramantica, quindi te lo dico perché dobbiamo sempre augurarci ogni bene. Ricordiamocela sempre questa cosa. Ricordiamo sempre anche che sarò insieme a te fino alle 17, giusto il tempo di fare un piccolo sommario di quello che ci diremo. Per esempio, prima Good Life dedicata al povero Giacomino Leopardi, che tutti quanti dicono che è un pessimista cosmico, invece oggi te lo farò conoscere sotto un altro punto di vista, perché la cultura, dai, non è pallosa, basta saperla prendere, la cultura, come un po' tutte le cose. Quindi Giacomino Leopardi, topic della prima Good Life. Seconda Good Life, come ogni lunedì che si rispetti, dedicata alle nostre coccole a 5 stelle. Oggi ti porterò nel Mar dei Caraibi e ti racconterò della peloterapia. Lo sai che cos'è? Te la spiego io verso le 15:40. Il tutto condito dalla migliore musica, quella di Dimensione Sound Soft, che tanto ti piace. Il primo disco è stupendo, uno dei più belli di questo artista meraviglioso. Cominciamo, buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

0: tu.
1: Malika Yan con Ricomincio da qui, lo conosci? Un certo Giacomo Leopardi, te ne parlo tra pochissimo nella prima Good Life di questo pomeriggio.
2: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
6: Papà, Giffy è per i grandi?
7: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
8: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
17: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
18: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
17: E chi può aiutarmi davvero?
18: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
17: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
18: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
2: Giglio. Dimensione Suono Soft.

0: Secondo me noi Giacomino non l'abbiamo capito, viene spesso Giacomo Leopardi intrappolato nei testi scolastici come un po' un pessimista cosmico. La verità è che è stato uno dei più grandi cantori della nostra vita, della natura, dell'infinito che la storia della letteratura mondiale davvero abbia mai conosciuto. La sua in realtà non era tristezza, ma sensibilità, talmente smisurata da soffrire per i limiti umani di fronte alla vastità dell'universo. Sai che per esempio era un appassionato astronomo fin da bambino? Ha scritto a 15 anni una monumentale storia dell'astronomia. Ed era anche un camminatore instancabile, cercava nel contatto con il paesaggio la fuga dall'isolamento, cioè lui usciva di casa per non isolarsi e camminava. La sua poesia è oggi più attuale che mai perché parla direttamente alla nostra società, sempre iperconnessa eppure profondamente distratta, in un mondo che oggi ci vuole performanti, rapidi, sempre focalizzati. Giacomino ci insegna il valore terapeutico dell'immaginazione e del limite. Se rileggi l'infinito, è proprio una siepe che esclude lo sguardo dal panorama a permettergli di costruire però con la mente spazi interminabili e sovrumani silenzi. Rileggitelo all'infinito. Il limite quindi non è una prigione, ma la condizione essenziale per attivare il nostro mondo interiore. Oggi quindi troviamo la nostra siepe quotidiana, isoliamoci per 10 minuti dal rumore del mondo, chiudiamo gli occhi e impariamo a frequentare il nostro infinito personale, perché la vera vastità non si trova fuori, ma nella nostra profondità, nel nostro pensiero cosciente. Proviamo? Good life, tantissimo. E buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Che meraviglia questo amore per te, c'è Mango, a chiudere la nostra prima ora insieme in questo lunedì 29 giugno. Adesso ci sono le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
4: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mahak. Solo energia, passione

0: zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
4: Papà, Giffy è per i grandi?
5: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
6: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha dato disponibilità a convocare un tavolo tra sindaci e operatori di rete elettrica per affrontare i blackout che stanno colpendo a macchia di leopardo diversi comuni. A sollecitare l'incontro la città metropolitana di Milano con il suo vice Francesco Vassallo. Oggi anche Milano e Brescia tra le 22 città da bollino rosso, saranno 25 domani in attesa di un abbassamento delle temperature che è previsto per mercoledì. Ieri Milano ha toccato i 40 gradi. Disturba gli altri presenti alla mensa dei poveri di Como, poi aggredisce gli agenti di polizia, arrestato un 28enne tunisino con precedenti e irregolare sul territorio nazionale. Il presidente Mattarella sarà a Seveso il 10 di luglio alla commemorazione per i 50 anni dal disastro dell'Ikmesa. Monza per il calcio, è ufficiale Ivan Juric, nuovo allenatore della prima squadra biancorossa, contratto fino al 2028, intanto lo stadio della città tornerà a chiamarsi Brianteo. Il 16 luglio la sentenza per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, 43 furono le vittime, gli imputati 57. Tennis oggi al via Wimbledon, torneo su erba, alle 14.30 italiane torna in campo Jannik Sinner contro il serbo Miomir Kecmanovic. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
9: Rieccomi con te su Dimensione Suono Soft, ringraziando sempre la nostra redazione che ci informa ogni punto ora su quello che accade attorno a noi. Io sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, ma ti dico che c'è una cosa molto molto carina. Siamo sempre contenti quando possiamo proporti degli eventi legati al territorio che fanno tanta comunità anche per bambini, e ti dico che dallo scorso 23 maggio è in corso una serie di appuntamenti del Municipio 4, ti sto parlando di Milano, quindi musica, spettacoli, laboratori anche per bambini, tanto sport, giochi. Quindi sul web trovi tutto quanto il palinsesto 2026, Peace and Sport, quindi con tanta voglia di stare insieme e tanti eventi gratuiti dalle 18.30 alle 23, quindi diciamo i bambini tornano dal campo giochi estivo, gli adulti magari finiscono di lavorare e si fa tanta comunità. Il senso di questa iniziativa risiede proprio nel valore della comunità come promotrice e custode di sviluppo sociale e umano. Forse abbiamo un po' perso, no? Il senso del condominio, di ritrovarsi tutti quanti insieme, ognuno sta chiuso nelle proprie case, e invece il Municipio 4 vuole proprio fare questo. L'11 giugno, per esempio, leggevo che c'è stata una roba bellissima, tipo una caccia al tesoro. A settembre ci sarà una festa tutti quanti insieme con laboratori musicali, insomma, chiaramente nel mentre ci saranno tantissime attività, e puoi informarti sul web con Peace and Sport municipio4.it su tutte quante le attività del territorio. Mi è piaciuto tantissimo, volevo proportelo, e accorriamo numerosi quando si può stare insieme con, appunto, con pace e sport. Intanto un sacco di musica qui su Dimensione Suono Soft. September Morn, primo discone direi di quest'ora, c'è Neil Diamond. Buon pomeriggio.
10: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: La persona giusta riesce a farti innamorare due volte, prima di lei e poi di te stesso.
12: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Cesare Cremonini, buon viaggio and share the love. Io direi buon viaggio and share the love alla signora Norina, che ha 92 anni, ne dimostra ma neanche 70 direi. Vuoi sapere il suo segreto? Te lo racconto tra poco.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
6: Papà, Giffy è per i grandi?
7: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
8: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
9: Basta, voglio di più!
10: Più di così!
9: Ancora di più!
10: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da €16,900 e Skoda Kamiq tuo da €19,900.
9: Di più?
10: Da Autorigol di Skoda Milano, anche €1,000 di carburante in omaggio su tutte le Skoda!
9: Di più!
10: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di €500 su tutta la gamma Skoda!
9: Più di così!
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
10: Autorigoldi.it.
13: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
15: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da €10,900 e Peugeot 2008 a soli €13,900. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
16: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Dimensione Suono Soft.

C'è Mariah Carey con Without You e io ti invito a cercare sul web Norina, 92 anni, che ogni giorno, cioè sta diventando virale perché ogni giorno in un'intervista ha detto che lei si alza, va a lavorare, non potrebbe fare altrimenti perché proprio questo la tiene in vita, la tiene giovane, ma probabilmente potrebbe essere questo il segreto della giovinezza, altro che cremine e chirurgia a cui tutti quanti aspiriamo. La storia è bellissima, vatela a sentire, ho ascoltato una davvero una sua intervista in cui dice: guardate che io pago ancora l'INPS, il negozio si trova in provincia di Modena, l'hanno aperto i suoi suoceri, e lei dice che è tutta quanta la sua vita. A parte il fatto, Norina, complimenti, perché c'hai 92 anni, ne dimostri a stento 60. Vorrei sapere, una pelle incredibile e una lucidità pazzesca. Lei vende confetti, cioccolato e quant'altro, quindi anche cose che mettono proprio di buon umore. Complimenti, complimenti a tutte le persone che la mattina si svegliano con la gioia, proprio come Norina, di andare a lavorare. Intanto c'è Lucio Battisti, buon pomeriggio.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: lascio. Che bello, un altro capolavoro della splendida Fiorella Mannoia, I dubbi dell'amore, a concludere un'altra ora insieme. Grazie perché hai scelto di ascoltare Dimissione Sono Soft, la tua radio del benessere.
1: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
9: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla

0: cittadini italiani di 46 e 49 anni per attentato furto aggravato in concorso su alcune auto. L'operazione è stata seguita dalla polizia, che ha arrestato i due in flagranza. Ivan Juric è il nuovo allenatore del Monza, per lui contratto fino al 2028, e lo stadio della città tornerà a chiamarsi Brianteo. Tennis oggi al via Wimbledon, torneo su erba, subito in campo Jannik Sinner contro il serbo Kecmanovic. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nel centro di Stade, nella Bassa Sassonia in Germania. Un sospetto sarebbe stato fermato. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
1: Che bello per me accoglierti in un'altra ora insieme. Sono Fabiana Sera, grazie perché hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax e delle coccole. Perché oggi che giorno è? È lunedì, signora mia, e quindi abbiamo bisogno di rilassarci particolarmente. Ci aspettano 7 giorni, ma anche 5 se consideriamo quelli di feriali, e abbiamo bisogno di un booster di energia. E dunque tra un po' ti parlo della peloterapia. Non storcere il naso, non sto parlando di ceretta, rasoi e creme di depilatorie, ma ti sto parlando di una cosa che ti rilasserà, anche perché per parlartene ti porterò in un luogo incantato per rubacchiare come al solito segreti dai resort, dalle spa a 5-6-7 mila stelle. Insomma, noi portiamo tutti questi segreti a casa nostra, perché insomma, se Maometto non va alla montagna, noi andiamo in una spa e ci rubacchiamo tutti i segreti. Prima però un sacco di musica tutte insieme. Il primo è davvero davvero, cioè io non è che lo dico per tutti i dischi, io dico delle cose che davvero sono vere, perché il primo è un discone. Arriva Aretha Franklin, The Queen, The Voice in assoluto, con un bellissimo disco che ci farà calare in un'atmosfera magica. Arriva I Say a Little Prayer e io ti auguro buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Sei l'ispirazione che comanda lo spartito dove scrivo le mie note, descrivendoti con i suoni e il ritmo.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono.

0: Next to me, Imagine Dragons. Io per parlarti di peloterapia, tra un po' sai dove ti porto? Con me nel Mar dei Caraibi. Avevo ragione o no?
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: No!
3: Sì!
2: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Papà, Giffy è per i grandi?
8: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
9: Noleggiare è bene con Giffy. Conviene.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
14: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro del l'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
15: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
16: E chi può aiutarmi davvero?
15: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
16: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
15: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
1: Giglio. Dimensione Suono Soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

occhi nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

0: Arriviamo nel Mar dei Caraibi insieme, sulla costa della Riviera Maya, tra giungla e barriera corallina. In uno dei resort più lussuosi del Sud America hanno costruito la loro reputazione su un ingrediente che la terra messicana offre, pensa, gratuitamente da millenni. Si chiama zacate ed è un fango termale estratto dalle buche naturali, pensa, che puntellano questa penisola dello Yucatan. Oggi questo resort lo propone in trattamenti che durano ore, quindi tu vai lì, ti stendi, ti addormenti con applicazioni sul corpo, esposizione al sole tiepido e bagno nelle acque turchesi del Caribe per rimuoverlo. Il fango è ricco di minerali come silicio, alluminio, ferro, calcio e agisce quindi come magnete sulla pelle, assorbendo tossine, sebo in eccesso, poi ti sciacqui e diventi splendido, splendente, ti senti benissimo e residui anche con una temperatura leggermente superiore alla cute, che quindi dilata questi pori amplificando l'effetto detossinante. Questa scienza si chiama peloterapia, ovvero la terapia con il fango, ed è riconosciuta in Europa con oltre 300 studi clinici che ne documentano davvero l'efficacia su artrosi, psoriasi, dermatiti, dolori muscolari cronici. Quindi le terme, il fango, fanno benissimo. Le terme italiane la praticano da 2000 anni e a casa come vogliamo fare? Mescola argilla verde o bianca in polvere con acqua tiepida fino a ottenere una pasta omogenea. Aggiungi 3 gocce di olio essenziale di lavanda o comunque l'olio essenziale che preferisci. Applicala su viso e corpo, lascia agire 15 minuti e poi rimuovi con acqua tiepida. Una volta a settimana la pelle, il giorno dopo ti dirà grazie, parlerà la tua pelle, parlerà da sola verso di te e ti ringrazierà. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Carry You Home, c'è James Blunt a concludere un'altra ora insieme, ultimo disco di quest'ora. Adesso cedo volentieri come al solito la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Questa è Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Say hello to summer sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
6: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Pomeriggio da Francesco Di Bruno, il prefetto di Milano ha dato la disponibilità a convocare un tavolo tra sindaci e operatori di rete elettrica per affrontare i blackout che stanno colpendo diversi comuni. A sollecitare l'incontro la città metropolitana di Milano con il suo vice sindaco Francesco Vassallo. E oggi anche Milano e Brescia tra le 22 città da bollino rosso, saranno 25 domani in attesa dell'abbassamento delle temperature previsto per mercoledì. Si riapre l'istruttoria dibattimentale nel processo di secondo grado sul caso Rubiterra a carico di 22 persone per corruzione in atti giudiziari. I giudici della seconda sezione della Corte

0: tendo sotto il caldo e vabbè, l'abbiamo voluto dopo un inverno abbastanza frescolino e adesso ce lo teniamo. Ma ho una buona notizia per te, intanto sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene qui su Dimensioni Sono Soft. Dicevo, ho una buona notizia per te perché arriva un bellissimo evento sul territorio, questa volta ci spostiamo nella zona di Brescia, Palazzolo sull'Oglio, si chiama Tabula Mundi ed è un bellissimo una cena, in realtà una cena condivisa del SAI Palazzolo, perché dopo il successo dello scorso anno, in occasione del mese del rifugiato, c'è una serata all'insegna dell'incontro, della condivisione e della convivialità in questa splendida cornice della Fondazione Cicogna Rampana. Un evento aperto a tutti quanti, di grande condivisione, come dicevo, per conoscere nuove storie, condividere esperienze, costruire relazioni attorno ad una tavola accogliente. Quindi se possiamo stare insieme e fare anche del bene, ci fa ancora più piacere. Porta quindi qualcosa da mangiare, da bere, una storia da raccontare e per il resto ci sarà anche un quartetto di jazz manouche dal sound coinvolgente, raffinato, tra swing, tradizione balcanica, atmosfere gitane. Informati sul web, intanto io ti lascio tutte le informazioni, per esempio la data, il 3 luglio, l'orario 19:30, Fondazione Cicogna Rampana, via Giuseppe Garibaldi 24, Palazzolo sull'Oglio. Una cosa bellissima, ripeto, quando possiamo fare anche del bene stando insieme in comunità, davvero è una cosa bellissima. Intanto c'è la musica di Dimensione Sono Soft, un altro discone pronto a partire, questa volta ritorniamo in Italia, prima c'era Aretha Franklin, quest'ora Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Posso non essere andato dove intendevo andare, ma penso di essere finito dove avevo bisogno di essere.

0: Beyoncé con Halo. Tra un po' ti parlo del nuovo trend di quest'estate, viva Dio, si chiama frugal chic ed è quello che indossa quella ragazza che incontri per strada e ti fa pensare immediatamente: ma quanto è elegante, come replicarlo? Te ne parlo tra poco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Papà, Giffy è per i grandi?
5: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
6: Noleggiare è bene con Giffy. Conviene.
7: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da €10.900 e Peugeot 2008 a soli €13.900. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
8: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro oro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

un senso c'è Vasco Rossi e c'è questo look che mi piace molto, questo trend che si chiama frugal chic, evoluzione dei lazy chic, ma mentre lazy chic ci costava una fortuna, il frugal chic magari è indossato semplicemente con t-shirt bianche, un paio di jeans dai tagli perfetti, una cintura in pelle vissuta bene. Come fare? Poche cose nell'armadio, basta comprare cose, ma tutto deve risultare incredibilmente raffinato, uno stile casual, quotidiano, portabile davvero tutti i giorni, cose sobrie, niente fantasie, colori basici, ma che ci piacciono davvero tantissimo.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Come bello finire con questo capolavoro senza tempo di Riccardo Cocciante. Bella senza anima, prima di chiudere un piccolo recap. Ma dai, oggi abbiamo ricostruito un pochino la brand identity di Giacomino. Giacomo Leopardi non era così pessimista, era solamente molto molto sensibile e nessuno l'ha capito. Però oggi abbiamo capito come rileggere dei capolavori, soprattutto L'infinito, può aiutarci a vedere meglio in questo mondo che ci vuole un pochino troppo veloci e performanti. Vattelo a rileggere e poi fammi sapere se va meglio, insomma, in questo mondo un po' troppo veloce. E poi nella seconda Good Life, oggi Coccoli a 5 stelle, ti ho parlato della peloterapia e abbiamo scoperto quanto un fango può far bene al nostro benessere. Che bello cominciare così bene il nostro lunedì, l'ultimo lunedì di giugno. Se ti va, ci sentiamo domani a partire dalle ore 13. Buona serata.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì! Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
11: E c'è di più! Solo a giugno hai 1000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Il prefetto di Milano ha dato la disponibilità a convocare un tavolo tra sindaci e operatori di rete elettrica per affrontare i blackout che stanno colpendo diversi comuni e a sollecitare l'incontro. La città metropolitana di Milano lo ha fatto con il suo vice sindaco Francesco Vassallo. Oggi anche Milano e Brescia, tra le 22 città da bollino rosso, saranno 25 domani in attesa dell'abbassamento delle temperature che è previsto per mercoledì. Si riapre l'istruttoria dibattimentale nel processo di secondo grado sul caso Rubiterra, a carico di 22 persone per corruzione in atti giudiziari. I giudici della seconda sezione della Corte milanese hanno ammesso 39 dei testimoni richiesti dalle difese. Lo sport, il calcio, con Ivan Juricek, che è il nuovo allenatore del Monza, per lui contratto fino al 2028. Curiosità, lo stadio della città tornerà a chiamarsi Brianteo. Tennis, oggi al via al torneo di Wimbledon, subito in campo Sinner contro il serbo Kecmanovic. Sparatoria in una casa famiglia Stade in Germania, 5 i morti, diversi i feriti, fermati un uomo e una donna. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
15: Buon pomeriggio, è iniziata una nuova settimana e sono anche gli ultimi giorni di questo mese di giugno 2026. Oggi è lunedì 29 e il pomeriggio della tua radio del benessere prosegue dopo Fabiana Sera, che saluto e ringrazio, insieme a me. Sono Roberto, fino alle 21, 4 ore di musica come sempre, ma non solo di musica. Ci sarà Francesca Romana Barberini, la redazione, le notizie di Good Life, Enrico Mentana, e allora iniziamo subito con un aforisma e una splendida canzone d'amore.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
17: Il vero amore è un pellegrinaggio. Accade quando non c'è strategia, ma è molto raro, perché molte persone sono strateghe.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Buon pomeriggio a te con i dolci successi della tua radio del benessere. Era James Morrison con You Give Me Something.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Papà, Giffy è per i grandi?
5: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
6: Noleggiare è bene, con Giffy. Conviene.
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
7: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico.
9: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
11: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
13: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
14: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
13: E chi può aiutarmi davvero?
14: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
13: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
14: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
15: Giglio. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
19: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Dimensione Suono Soft.

0: quelle canzoni che custodiamo gelosamente nel nostro cuore e facciamo assolutamente bene perché sono capolavori unici. Lucio Dalla con L'anno che verrà su Dimensione Suona Soft. E a quest'ora del pomeriggio ospitiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. C'è chi le mette tutte nello stesso piatto, ma vongole, telline e lupini sono molluschi simili ma molto diversi tra di loro, e ciascuno di loro custodisce un piccolo segreto di mare. Allora partiamo dalle vongole, che sono senza dubbio le più conosciute. Hanno un guscio bello robusto, carne saporita, un po' più grandi, no? E sono le regine indiscusse degli spaghetti. Spaghetti alle vongole, non so, è il massimo. In Italia si pescano soprattutto nell'Adriatico, esistono diverse varietà, dalla vongola verace a quella comune, e vivono in fondali sabbiosi e vengono raccolte con particolari imbarcazioni che sono dotate di draghe che proprio permettono di prelevarle senza compromettere l'equilibrio del fondale. Spesso sono confusi con le vongole, ma sono lupini. Questi hanno un guscio un po' più liscio e tondeggiante, la carne è più piccola ma è molto saporita, quindi le potete trovare, appunto i lupini li potete trovare spesso negli spaghetti con le vongole, però sono molto apprezzati anche nelle zuppe di pesce, nelle impepate, nei sughi di mare, perché rilasciano questo profumo molto deciso e inconfondibile. Invece, più piccole e delicate, le telline hanno un guscio triangolare con dei colori che vanno dal bianco al rosa, quindi sono davvero molto differenti sia dalle vongole che dai lupini, e chi frequenta le vie e le spiagge del Lazio le conosce molto bene, perché si trovano vicinissimo alla riva, dove proprio il mare, avete presente la battigia, incontra l'acqua, no? La sabbia. E un tempo venivano raccolte a mano con il tradizionale rastrello da tellinaro, mentre oggi la pesca è regolamentata proprio per tutelare questa preziosa risorsa. In cucina le telline sono una vera specialità, come dire, basta l'aglio, olio, prezzemolo e viene esaltato il loro gusto così intenso e iodato, naturalmente sublimi con uno spaghetto anche le telline. Quindi sono tre molluschi, tre caratteri diversi che sono accomunati da una straordinaria capacità di raccontare proprio il mare attraverso il gusto, e forse è proprio questo il loro segreto, cioè quello di trasformare pochi ingredienti semplici in un piatto che sa di mare, che sa di tradizioni e che sa anche tanto di ricordi che profumano di vacanze. Io vi aspetto qui su Dimensione Suona Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suona Soft. No.

0: un'atmosfera magica grazie alla sua voce e alla sua musica. Enya con Anywhere Is su Dimensione Sono Soft. Tra poco per te le ultime notizie.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
6: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buonasera da Francesco Di Bruno. Si riapre l'istruttoria dibattimentale nel processo di secondo grado sul caso Ruby Ter, a carico di 22 persone per corruzione in atti giudiziari. I giudici della seconda sezione della Corte milanese hanno ammesso 39 dei testimoni richiesti dalle difese. Oggi anche Milano e Brescia tra le 22 città da bollino rosso, saranno 25 domani in attesa dell'abbassamento delle temperature previsto per mercoledì. A Segrate ora scassinavano e svaligiavano automobili, arrestati due fratelli di 49 e 46 anni. I ladri seriali sono stati colti in flagrante dalla polizia mentre stavano compiendo il giro tra le vetture. Juric è il nuovo allenatore del Monza, per lui contratto fino al 2028. Curiosità, lo stadio della città tornerà a chiamarsi Brianteo. Tennis, con il torneo di Wimbledon subito in campo oggi Sinner contro il serbo Kecmanovic. Il punteggio al momento è di 2-7 pari, in campo per il quinto set. Sparatoria in una casa famiglia a Stade in Germania, salito a 6 il numero dei morti e diversi feriti, fermati un uomo e una donna. Ed è tutto le news, per una tra un'ora.
0: Buon pomeriggio a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ti segnalo un appuntamento musicale. Giovedì 2 luglio, nella suggestiva location dell'Isola del Castello di Legnano, alle porte di Milano, nell'ambito del programma del Rugby Sound Festival 2026, arriva in concerto il mito Tony Pitoni, artista concettuale siciliano la cui ricerca si colloca al confine tra musica, performance e teatro. Il suo lavoro unisce influenze eterogenee, dalla visionarietà degli anni 60 alla musica elettronica, dall'estetica trash al fetish e all'antiproibizionismo, dando vita ad un linguaggio ironico, provocatorio e consapevole che rifiuta le etichette di genere e le logiche di mercato. Artista gender fluid, Tony Pitoni sovverte stereotipi legati a sessualità, identità e narrazione storica, privilegiando un'ispirazione autentica e radicalmente personale. E allora Tony Pitoni ti aspetta giovedì 2 luglio, Isola del Castello di Legnano. Prevendite sui circuiti abituali.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Avere la testa tra le nuvole è comodissimo. Permette di incontrare solo gente che sa volare.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Su, dai, si può fare. Ci vuole un po' di impegno, ma non è impossibile raggiungere queste tre città per poter assistere ad un concerto dei One Republic, appena ascoltati su Dimensione Sono Soft con Apologize. Le date sono queste: 9 luglio Asti, 10 luglio Bassano del Grappa, 12 luglio Roma. Prevendite sui circuiti abituali.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico.
6: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: Papà, Giffy è per i grandi?
11: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
12: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
17: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
19: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

noi di dimensione sono soft, ormai dovresti averlo capito, i classici piacciono veramente tanto ed è per questo motivo che ogni giorno te ne proponiamo veramente tantissimi classici italiani ed internazionali, ovviamente. Era Bryan Adams con Please Forgive Me e guarda un po', il nostro lunedì prosegue ancora con un classico. Questa è una canzone bellissima e incredibilmente dolce. Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Everybody

0: buona estate a te, buona dolce estate a te, con la musica più bella che puoi ascoltare insieme a noi ogni giorno qui su Dimensione Sono Soft. Elton John con Blue Eyes. Tra poco le ultime notizie.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: No! Sì! Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906.
10: Papà, Jiffy è per i grandi?
11: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
12: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buonasera da Francesco Di Bruno. È stato arrestato per spaccio Genty Berisha, il 23enne albanese accusato di aver provocato l'incidente stradale nel quale a Peschiera Borromeo ha perso la vita l'agente della polizia locale milanese Francesco Imprezzabile. Si riapre l'istruttoria dibattimentale nel processo di secondo grado sul caso Rubiterra a carico di 22 persone per corruzione in atti giudiziari. I giudici della seconda sezione della Corte milanese hanno ammesso 39 dei testimoni richiesti dalle difese. Durerà fino alla mezzanotte l'allerta gialla ordinaria per rischio temporali e rischio idrogeologico sulla Lombardia, attese grandinate e vento forte. A Segrate scassinavano e svaligiavano automobili, arrestati due fratelli di 49 e 46 anni, i ladri seriali sono stati colti in flagrante dalla polizia. Tennis, torneo di Wimbledon, Sinner soffre, va sotto 2-7-1 ma vince al quinto contro Kecmanovic e avanza così al secondo turno. C'è stata una sparatoria oggi in una casa famiglia Stade in Germania, è salito a 6 il numero dei morti, sono diversi i feriti, fermati un uomo e una donna. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
15: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
16: Tutto il weekend e anche la giornata di oggi, vedrete le prossime, è accompagnato sotto il cielo della politica dallo stesso dilemma: quanto conta davvero Vannacci col suo futuro nazionale? Come si è visto e si è sentito, sono in molti a temere e alcuni a sperare nell'ascesa irreversibile delle quotazioni, chiamiamolo così in termini borsistici. Possiamo dire che possiamo parlare dei sondaggi soltanto per ora, perché per verosimilmente molti mesi non si parlerà che di questo, visto che non ci sono elezioni vere e proprie su cui pesare, testare davvero il suffragio per il generale. Ma si parla tanto perché si accompagna al fenomeno dell'ascesa, almeno nei sondaggi, del generale Vannacci e del suo partito Futuro Nazionale, il perdere consensi della Lega di Salvini. Ora, non è un segreto, e non soltanto perché Vannacci era vice segretario della Lega e ha fatto conquistare una parte del suo bottino alle europee in cui si è presentato in tutte le circoscrizioni, non è un segreto che Vannacci peschi nello stesso tipo di elettorato che è stato quello che Salvini ha portato alla visibilità più assoluta con le parole d'ordine sovraniste, e non soltanto, emerse soprattutto quando era vice premier e ministro degli interni del governo Conte 1. Adesso c'è un Vannacci che forse per i gradi di generale, forse per la maggiore assertività, forse perché non porta con sé neanche il patrimonio federalista della Lega delle origini, sembra un prodotto più interessante per chi si professa di quel tipo di destra. E allora c'è da chiedersi quale potrà essere l'alternativa, cosa potrà fare Salvini per recuperare consensi o per non perderli, anche perché non stiamo parlando di un volume ancora tale da preoccupare lui e i suoi soci di maggioranza. Ma cosa deve fare Salvini? Due sono le strade: o rincorrerlo in quello che è il terreno securitario, marziale, chiamiamolo così, visto che c'è un ufficiale da una parte, oppure se tornare di più alla Lega delle origini, appunto, a quel federalismo nordista che dopo tutto porta con sé alcune delle figure più prestigiose e popolari della Lega, a cominciare da Luca Zaia. Già, ma cosa sceglierà di perdere Salvini? La parte dura e pura dell'elettorato di destra o Zaia?
7: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti e allora inizia una nuova ora di musica straordinaria. Ascolteremo tra un momento, subito dopo un nuovo aforisma d'amore, un artista che proprio questa sera terrà il suo ultimo concerto a Udine per le date del suo tour 2026 e poi, come ti ho già detto i giorni scorsi, il tutto poi si sposta a giugno del 2027 con una serie di concerti infinita a Roma e bisogna già cominciare un po' a organizzarsi, E allora sto parlando di chi? Ovviamente di Vasco Rossi. Lo ritroveremo con Senza Parole.
15: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
17: Sei tu la parte migliore di me stessa. Il limpido specchio dei miei occhi. Il profondo del cuore, il nutrimento, la fortuna, l'oggetto di ogni mia speranza, il solo cielo della mia terra, il paradiso cui aspiro.
18: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Era Elisa con Broken su Dimensione Sono Soft. Attenzione, la bellezza sobria di cui forse abbiamo bisogno. Questo il tema dell'ultima Good Life di oggi su Dimensione Sono Soft.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
9: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
10: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità. È garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
13: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
14: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: Nelle prossime ore annuvolamenti compatti interesseranno la Lombardia e il Piemonte con dei fenomeni diffusi localmente intensi sulle zone montuose. E nella giornata di martedì il contesto inizialmente sarà stabile ed assolato su entrambe le regioni. Poi avremo possibili temporali di calore sui rilievi con qualche locale goccia di pioggia che sconfinerà isolatamente verso sera sulla pianura lombarda. Le temperature massime su Torino e su Milano raggiungeranno i 35 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Erano gli Stadio con Chiedi chi erano i Beatles nella sera di Dimensione Sono Soft. Siamo all'ultimo appuntamento Good Life di questo lunedì 29 giugno. Se ti dico design industriale, pensi solo a sedie ergonomiche e musei d'arte moderna? Il buon design è quella presenza silenziosa che rende la nostra vita più semplice senza che ce ne accorgiamo. Il design industriale non riguarda solo oggetti da museo, ma è una presenza discreta che migliora la vita quotidiana. Attraverso forme, materiali e funzionalità, il design aiuta a risolvere problemi e a rendere più comodo l'uso degli oggetti, come, per esempio, una tazzina che non scotta, uno smartphone ergonomico. Infatti il termine design richiama l'idea di progettazione finalizzata al benessere delle persone. Circondarsi di oggetti belli e funzionali può contribuire a ridurre lo stress e aumentare il comfort. Una curiosità: la bottiglia della famosissima bevanda gassata, con quella forma che tutti conosciamo, venne disegnata nel 1915 con un obiettivo preciso: essere riconoscibile solo toccandola anche al buio o se ridotta in frantumi.
1: Dimensione Suono Soft.
2: Staccate la corrente.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: amoroso.
1: Ed eccolo qui, un altro momento pieno d'amore, di pura poesia, dolcezza infinita. Gianna Nannini con Meravigliosa creatura nella sera della tua radio del benessere.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
9: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano, in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buonasera da Francesco Di Bruno. Era stato arrestato in Albania, estradato in Italia e ora è a processo a Brescia. Genti Berisha, il 23enne albanese accusato di aver provocato l'incidente stradale nel quale ha perso la vita l'agente della polizia locale milanese Francesco Imprezzabile. Il processo è per spaccio, il giovane infatti è tra i principali imputati della maxi operazione antidroga Icaro. Si riapre l'istruttoria dibattimentale nel processo di secondo grado sul caso Rubiterra, a carico di 22 persone per corruzione in atti giudiziari. I giudici della seconda sezione della Corte milanese hanno ammesso 39 dei testimoni richiesti dalla difesa. Durerà ancora fino alla mezzanotte di oggi l'allerta gialla ordinaria per il rischio temporali e per il rischio idrogeologico sulla Lombardia. Lo sport, il tennis, torneo di Wimbledon, Sinner soffre, va sotto 2-7-1 ma poi vince al quinto contro Kecmanovic e avanza al secondo turno. La sparatoria oggi in una casa famiglia a Stade in Germania, il bilancio è di 6 morti e diversi feriti, fermati un uomo e una donna. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Un grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti e a te buona serata e buona estate con i dolci successi di Dimensione Sono Soft. Sono Roberto e in questo lunedì 29 giugno abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme e allora torniamo alla nostra meravigliosa musica. Prima un nuovo aforisma d'amore e poi per i classici John Paul Young con Love is in the Air.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: L'amore è come lo spigolo del letto. Sai perfettamente dov'è, ma ci andrai comunque a sbattere.

0: I nostri migliori auguri ad Eros Ramazzotti, che abbiamo appena ascoltato insieme a Tina Turner con Cose della Vita. Eros Ramazzotti che ha appena concluso proprio l'altro ieri le date italiane del suo tour. Ora per lui è necessario un momento di riposo, anche perché a metà luglio dovrà nuovamente operarsi alle corde vocali. Quindi tanti auguri e il massimo del supporto da tutti i fan e anche da noi di Dimensione Suono Soft.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico.
4: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
9: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
10: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
9: E chi può aiutarmi davvero?
10: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
9: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
10: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
11: Giglio. Non basta, voglio di più.
12: Più di così?
11: Ancora di più.
12: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
11: Di più?
12: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
11: Di più?
12: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
11: Più di così.
13: Autorigoldi
14: a Milano dal 1906.
12: Autorigoldi.it.
15: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
16: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
17: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Nelle prossime ore annuvolamenti compatti interesseranno la Lombardia e il Piemonte con dei fenomeni diffusi localmente intensi sulle zone montuose. E nella giornata di martedì il contesto inizialmente sarà stabile ed assolato su entrambe le regioni. Poi avremo possibili temporali di calore sui rilievi con qualche locale goccia di pioggia che sconfinerà isolatamente verso sera sulla pianura lombarda. Le temperature massime su Torino e su Milano raggiungeranno i 35 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

È qualcosa di veramente incredibile ciò che si riesce a creare con le parole, con una voce sottile e una chitarra. Nino Buonocore con Scrivimi nella sera della tua radio del benessere. E per continuare con i capolavori della musica italiana, Claudio Baglioni, La vita è adesso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Che dire, una voce meravigliosa per una cover bellissima, la versione di Whitney Houston di The Greatest Love of All nella sera di Dimensione Sono Soft. E giunti a questo punto della serata, ecco i miei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Un ultimo spazio dedicato all'informazione tra poco e subito dopo a tenerti compagnia in questo lunedì sera ci saranno le nostre magnifiche e dolci canzoni d'amore. Si tornerà in diretta domani mattina alle 6 con Laura Buono. Anche io ti do appuntamento a domani, nel pomeriggio, dalle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buonasera da Francesco Di Bruno. Sono arrivati i primi scrosci intensi di pioggia su Milano, preda di un caldo da bollino rosso ormai da molti giorni. Ricordiamo, fino a mezzanotte è attivo un'allerta gialla per il rischio temporale e per il rischio idrogeologico su tutta la regione Lombardia. Taser alla polizia locale di Milano, c'è il via libera ma scatta il divieto nelle zone della Movida, in questo caso saranno attivati dei presidi fissi, aumentano poi anche le pattuglie notturne. Era stato arrestato in Albania, estradato in Italia e a processo a Brescia. Genti Berisha, il 23enne albanese accusato di aver provocato l'incidente stradale nel quale ha perso la vita l'agente della polizia locale milanese Francesco Imprezzabile. Il processo è per droga, Berisha infatti è tra i principali imputati nella maxi operazione antidroga Icaro. C'è stata una sparatoria oggi in una casa famiglia Stade in Germania, non ancora chiaro il movente, 3 i fermati, il bilancio è di 6 morti e diversi feriti. Tennis, torneo di Wimbledon, è arrivata una vittoria, anche se sofferta, per Jannik Sinner nel primo turno contro Kecmanovic. La partita è terminata appunto 3-2. Ed è tutto, le news, torno domani.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
6: In

0: canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Say yellow to summer sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
0: Canzoni d'amore.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Non voglio che mi lasci in pace. Voglio che mi invadi, che mi occupi. Non mi interessa la quiete. Voglio essere regno, non re.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu!
4: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
5: Basta, voglio di più!
6: Più di così!
5: Ancora di più!
6: Allora senti qui! Solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro!
5: Di più?
6: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda!
5: Di più!
6: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda!
5: Più di così!
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
6: Autorigoldi.it.
9: Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: La notte, canzoni d'amore.
5: Dimensione suona soft. Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande. Io continuo a parlare di te.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tutti i giorni son notti per me, finché io non ti vedo. E giorni luminosi son le notti, quando mi appari in sogno.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico.
6: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
11: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
10: E chi può aiutarmi davvero?
11: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
10: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
11: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto Giglio.
12: Tutta la notte

0: canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
2: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
0: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
3: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ai miei occhi appari così come sei. Semplice e lineare come una mano nuda. Suave e costante come la luna. Pura e trasparente come la verità. Fresca e cristallina come l'acqua dei ruscelli.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se qualcuno ti ama davvero, ha il tempo di cercarti e ha tempo da dedicarti anche se ha mille doveri.

0: ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: È una

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.